Ehi, tu eri giovane e glaciale, e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto, che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto. In

giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, per sempre si può consumare in un sabato sera. La quinta di del 2000 brindò alla maturità su una spiaggia di Ibiza.

0: calci vuoti sulla scia di una promessa vigliacca. 10 anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare, sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga, Bonelli sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Plus de musique, plus d'émotion, Radio Top Italia.

ci ho creduto come sempre. Ma non imparo mai, tu non cambi mai, sono una scema, lo ammetto. Ci avevi ragione, avevo ragione.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti, forse troppo uguali, troppo uguali.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: e il mese che lei preferisce è sempre maggio. Francesca, se pensa domani, non ha paura, e se ti guarda negli occhi una forza della natura.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

0: che dobbiamo chiudere? Non l'abbiamo più fatto.
1: Plus de musique, plus d'émotion, Radio Top Italia.

Scusami se prima non l'ho chiesto, ma alla fine quel lavoro l'hai lasciato. O continua a rimandare sottovoce, non fare come noi che c'è.

0: Baby, quando ci guardiamo sono fulmini.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

vivo, odio i film che mi proponi. Sono lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

Gentili ascoltatori, buongiorno. Qualche secondo dopo le 8 ed eccoci ancora insieme per questa ennesima puntata di Cappuccino in onda su Radio Tigre 93.1. Telefono, se volete, e senza moderazione 06 95 66 31 59. Chi vi parla è ancora Raffaele in compagnia di Enrico Mastro Giovanni alla regia. E siccome il tempo ci è contato, prima di ritrovare la bionda di Voghera, solo il proverbio del giorno: promettere, scordare è facile da fare.

0: Ad aprire il ballo alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: La bionda di Voghera ci accompagna con Tango della Malavita.

la taverna, al chiaror d'una lampada, dei giovinastri giocando si insultano, poi nella rissa un grido prevale, per chi ha barato giustizia il pugnal. Un uomo cade, ma all'uscio già bussano, le guardie

quando si volta pagina c'è sempre qualche rimbrotto da fare. Così la pensa pure Claudio Villa. Ascoltiamola insieme per il piacere di Paolo Gerussi, Nunzia e Brigitte Camilleri.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: Mettiamo da parte la malinconia, forse i rimpianti, e andiamo avanti piano piano con l'allegria, come si suol dire a Napoli, a umma umma.

E adesso, prima di ritrovare la musica, vi ricordo che l'Associazione Italienne de Transitalie organizza di Nedonson il vendredi 24 aprile a partire da Disney-Bertrand all'espace culturel du parc Place Maurice Nilès à Drancy. Pour plus d'informations et réservations, téléphonez tout de suite maintenant au 01 48 31 78 95 ou bien au 06 09 68 43 85. Torniamo alla musica ascoltando per le famiglie Forte De Meo e dalla voce d'Aurelio Fierro, Serenatella, Shui Shui.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: Quando l'amore c'è, forse non è sempre meglio di un amore bugiardo. Quello che è certo è che questa volta la voce è di Lando Fiorini.

0: Vous écoutez Aligre FM 93.1.
1: Cappuccino.
2: Vous aimez l'Italie de toutes les couleurs et différences?
3: La musica d'hier et d'aujourd'hui, l'actualité culturelle et sportive.
4: Toute l'équipe de Cappuccino vous donne rendez-vous tous les dimanches de 8h à 11h sur Aligre FM 93.1 et Top Italia.
5: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
6: Zitti tutti, ascoltiamo Renato Zuliani.
7: Renato, l'ultima sigaretta si è spenta, buongiorno, come vai?
8: Insomma.
7: Ah, insomma. Vabbè.
8: È l'ultima sigaretta, l'ho fumata 52 anni fa l'ultima sigaretta.
7: Ah, l'ultima sigaretta, non hai sbagliato lì.
8: Bene, tanti cari saluti alle ascoltatrici, ascoltatori e a te Raffaele,
7: grazie.
8: Al tecnico Enrico e Michelino, che ascolterete subito dopo con le sue interviste. A Chantale Pietro e Ale anche aspettiamo tra poco. Come tu sai, le notti e i giorni sono difficili da passare, ma ho chiuso le finestre e sto piangendo perché ti voglio bene.

Vi ricordo che il numero di telefono, e potete telefonare quando volete, è il 06 95 66 31 59. Il mondo non si è mai fermato un momento, e soltanto adesso io ti guardo mentre la notte insegue il giorno.

per affrontare il mare e venirti vicino. Ho una sola barca e vedo il mare agitato, ed è per la signora Marisa del 19° arrondissement.

0: Bene, Raffaele, dove ci porti oggi?
1: Ebbene, Renato, la Cartone Editale questa mattina ci porta a visitare due centri della Lunigiana, Pontremoli e Luni.
0: Bene, conosco.
1: La Lunigiana è una regione storico-geografica che si estende al confine tra Toscana e Liguria. Pontremoli è un notevole centro che si adagia nel fondovalle del fiume Magra, nell'alta Lunigiana, e vive di una fiorente agricoltura, di attività industriale e di turismo. Le prime notizie storiche di Pontremoli risalgono all'XI secolo. Due torri contraddistinguono l'abitato. La prima, la torre del Campanone, fu fatta erigere da Castruccio Castracani. La seconda si innalza presso il Magra ed è stata riadattata a campanile della cattedrale seicentesca, che presenta un notevole portale a pannelli bronzei con raffigurazione dei misteri di Maria. Varcato il torrente verde si arriva alla chiesa di San Francesco, con campanile romanico originario ma ampliata nel XV secolo. Di quest'epoca anche nell'interno un bassorilievo marmoreo, la Madonna col Bambino, opera di Agostino di Duccio. Poco fuori dell'abitato si trova la cinquecentesca chiesa della Santissima Annunziata, con notevoli opere d'arte. Nel castello, in località Piagnaro, centro medievale di Pontremoli, è allestito un museo in cui sono conservati reperti preistorici e archeologici. Luni, invece, è il maggior centro archeologico romano in Liguria, situato nella pianura del Magra, colonia romana fondata nel II secolo a.C., al confine tra la Liguria e l'Etruria, scomparsa dalle cronache nel XIII secolo. Da Luni, appunto, deriva il nome della Lunigiana. Dell'antica città è rimasta la completa struttura urbanistica, con edifici monumentali, piazze, strade, botteghe, capitolium, templi, teatro, foro, case e ruderi dell'anfiteatro risalente al I secolo d.C. Posteriore a questo periodo, ma ugualmente interessante, è la chiesa paleocristiana di Santa Maria Nuova, sorta su un edificio romano e di cui oggi ci rimangono solo resti delle absidi e del campanile. Era tutto romano, era tutto Renato, pardon, torniamo alla musica.
0: Grazie, grazie. Beh, non mangi più, non dormi più, parla con la mamma che ti capirà. Ed è per la signora Rosetta di Champigny, napoletana.

chi desidereva sa, scorda della piccerina, Casio dice la papà, chissà come va a farne.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM. La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
1: Bene, caro Raffaele, le notizie sportive.
2: Ebbene, Renato, veniamo al calcio. Dunque, campionato italiano di calcio, divisione nazionale, Serie A, risultati degli anticipi della 33esima giornata. Sassuolo Como 2-1, Inter Cagliari 3-0, a Udine Parma Udinese 1-0, a Napoli Lazio Napoli 2-0, Roma Atalanta 1-1. Le restanti partite sono le seguenti: Cremonese Torino, Verona Milan, Pisa Genova, Juventus Bologna e Lecce Fiorentina. La classifica provvisoria è la seguente: Inter 78 punti, Napoli 66, Milan 63, Juventus 60, Como e Roma 58, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Sassuolo 45, Udinese 43, Parma e Torino 39, Genova 36, Fiorentina 35, Cagliari 33, Cremonese e Lecce 27, Verona e Pisa 18 punti. Veniamo alla Serie B con i risultati della 35esima giornata. A Genova Monza Sampdoria 3-0, a Bari Venezia e Bari 3-0, a Modena Frosinone Modena 2-1, Spezia Sud Tirol 6-1, a Mantova Avellino Mantova 2-0, Palermo Cesena 2-0, Juventus Stabia Catanzaro 1-1, Carrarese Pescara Padova Reggiana e Empoli Entella si giocano oggi. E questa è la classifica: Venezia 75 punti, Frosinone Modena 72, Palermo 68, Catanzaro 56, Modena 52, Juve Stabia 49, Cesena 44, Avellino 43, Carrarese 42, Sud Tirol, Mantova e Sampdoria 40, Padova 37, Empoli 36, Virtus Entella 35, Bari 34, Reggiana Spezia 33, Pescara ultimo con 32 punti. Vediamo la musica, Renato.
1: Bene, grazie. Ho passato tante ore con te, ma vorrei passarne ancora una.

0: Il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: Notizie in breve. Economia. Per il trimestre aprile-giugno 2026 le imprese di commercio, turismo e ristorazione cercano 626.000 addetti, circa 12.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Nei dati elaborati da Confesercenti è soprattutto il settore turismo a sostenere la crescita con 418.000 unità, circa addetti il 36% delle imprese, ma il 44% delle posizioni previste risulta di difficile reperimento. Cronaca, nuovo episodio di danneggiamento a un bene religioso nella diocesi di Frosinone. Questa volta i carabinieri sono intervenuti a Ceccano, dove ignori hanno reciso la testa di una statua in marmo raffigurante la Madonna di Lourdes. Si tratta del terzo episodio in pochi giorni registrato nella provincia di Frosinone e a danno di simboli religiosi. Gli inquirenti stanno procedendo all'acquisizione di immagini di sistema di videosorveglianza pubblici e privati. Milano, rapina in centro, bottino, un orologio da 250.000 euro. Dopo un mese la polizia arresta un sessantenne gravemente indiziato di reato. Il Fondo Monetario Internazionale ha ripristinato le sue relazioni con Caracas, sospese dal 2019 dopo dispute sul riconoscimento del presidente Maduro, rieletto nel 2018 in elezioni duramente contestate dalle opposizioni e da molte parti considerate non libere né attendibili. A Roma cede parte del ponteggio impalcatura della chiesa di Sant'Ignazio in pieno centro, colpita una sedicenne di Reggio Emilia in gita scolastica. È stata subito portata in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi. Chiudiamo con il tempo previsto oggi in Italia. Cielo da molto nuvoloso a coperto con precipitazioni diffuse al centro-nord e sulla Sardegna, anche a carattere di rovescio. In serata possibile schiarire sulla Sicilia e sui settori ionici della Calabria.

Bravissima la Di Benedetto. Adesso prima di ritrovare la musica vi ricordo ancora una volta che l'Associazione Italienne de Drancy, Drancy Italy, organizza Dîner Dansant le vendredi 24 aprile a partire da 19h30 all'espace culturel du parc Place Maurice Nilès à Drancy. Pour plus d'informations et réservations, téléphonez sans tarder au 01 48 31 78 95 ou bien au 06 09 68 43 85. Torniamo alla musica con un brano tipicamente napoletano famoso, Piscatour et Pusil, e se per il piacere di Margherita di Parigi.

fare tardi questa notte, con i lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Sanremo è su Top Italia.
2: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

e solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, se ritorno e se poi vado.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Quindi dobbiamo chiudere? Non l'abbiamo più fatto.
1: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

0: le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti, forse troppo uguali,

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

inferno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di volare.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

invece è triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

ti penso sempre. Vorrei restare in questo spazio così, ma mi serve che la mia bocca sia sulle tue mani.

Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.

a caccia di storie che profumano di vita vera e di grandi ripartenze, condividendo insieme le nostre rotte. E c'è chi segue la strada e chi la crea da sé con il suo stile unico tra blues, funk e anima napoletana. Pino Daniele ci ricorda che a volte basta fidarsi del proprio istinto.

Yes, I Know My Way, uno dei brani più iconici di Pino Daniele, un pezzo che già dal titolo dice tutto, so qual è la mia strada, e infatti racconta proprio quella libertà di andare controcorrente, mescolando generi diversi quando in Italia non era ancora così comune. Pensate che questo brano arriva alla fine degli anni 70, in un momento in cui Pino Daniele stava rivoluzionando il suono italiano, portando dentro il blues, il jazz, il funk, ma sempre con radici profondamente napoletane. E la poesia trasformata in musica di Pino Daniele ci aiuta a introdurre ciò di cui parleremo proprio oggi. Siamo abituati a raccontare sempre di chi parte, ma che cosa succede quando qualcuno decide di fare percorso inverso? Quando i tragitti delle persone di paesi diversi si incrociano, magari si invertono. Oggi racconteremo una storia che a molti forse potrebbe ancora meravigliare. E sì, perché l'Italia è sempre narrata come un paese poco attrattivo per gli stranieri, ma solo un luogo meraviglioso dal quale, insomma, si può andare per fare vacanze o magari dal quale si è costretti a partire per trovare uno scenario di vita differente. Ed in realtà lo abbiamo anche spiegato qualche puntata fa con la sociologa Delfina Licata, che ci parlava proprio nel rapporto italiani nel mondo di come si evidenzi questo forte flusso di persone che partono e un basso flusso di persone che entrano, e quindi questo cerchio della circolazione di migrazione e migrazione di persone non riesce ad equilibrarsi. Ma in un mondo e in un'Europa soprattutto così globalizzata, dove è diventato molto più semplice spostarsi, dove anche la burocrazia, l'amministrazione

trazioni consentono sempre di più una libera circolazione delle persone, dovrebbe in realtà essere normale apprendere che come c'è chi parte, ci sono stranieri che decidono di vivere in Italia e di ricominciare un nuovo percorso. E allora oggi facciamo questo giro al contrario, diciamo così, questo percorso che nessuno ci si aspetta. Dimenticate gli italiani che partono lontano dall'Italia, che scappano magari ecco a Parigi per cercare la fortuna. Oggi decidiamo di ribaltare la mappa, il formato casa oggi è migrazione al contrario, anzi direi invertita.

0: Relax, Italia Starter Truck su Radio Top Italia per Formato Casa ed è arrivato il momento di accogliere la nostra ospite di oggi, direttamente dall'Italia, precisamente direi dalla città del sole. Ben ritrovati su Formato Casa, è arrivato il momento di accogliere la nostra invitata di oggi direttamente dall'Italia, Claire. Ciao Claire, benvenuta.
1: Ciao, grazie.
0: Benvenuta a Formato Casa, come sa va?
1: Sa va, tutto bene. Tu?
0: Tutto bene, cosa si dice in Italia?
1: Guarda, tutto bene, inizia a fare caldo, si intravede già l'estate, quindi direi bene.
0: Direi, qui in Francia l'estate si intravede, però come sai bene, si nasconde alcune volte, quindi è ancora un po' mite la temperatura, voi lì giù mi sa che ne vedrete delle belle con un po' di calore. Allora Claire, noi siamo abituati agli italiani che scappano all'estero per cercare fortuna, tu invece hai deciso di fare il contrario, hai lasciato la Francia per venire in Italia, precisamente a Napoli. Ci racconti se è stato un colpo di fulmine o magari, non so, un atto di follia che magari i tuoi amici francesi ancora non hanno capito.
1: No, è vero, infatti di solito è il contrario e quando l'ho annunciato ai miei amici francesi erano un po' sorpresi, anche in realtà i napoletani quando sono arrivata. No, nel mio caso direi che è stato un mix tra colpo di fulmine e follia, perché sono venuta praticamente a Napoli per la prima volta 10 anni fa per trovare un'amica napoletana che avevo conosciuto durante un Erasmus a Bucarest.
0: Sì.
1: E devo dire che è stato amore a prima vista, cioè appena ho messo il piede in città ho capito subito che Napoli aveva qualcosa di speciale. E quindi poi una volta poi tornata in Francia non riuscivo più a togliermela dalla testa e così ho iniziato tutte le pratiche per iscrivermi all'università, quindi all'Università Federico II qua a Napoli.
0: Subito, allora, quindi, praticamente... cioè appena sei tornata ti sei riattivata per preparare la partenza.
1: Anche se devo dire è stato un processo abbastanza lungo perché la burocrazia in Francia è un po' lenta, ma a Napoli forse ancora di più.
0: Quindi... tra le due messe insieme effettivamente è un risultato esplosivo. E Claire, qual è stata poi la reazione dei tuoi genitori quando hai detto io parto, vado a Napoli, mi trasferisco a Napoli?
1: No, in realtà i miei genitori erano felici perché già tornavo da un'esperienza di un anno a Bucarest in Erasmus e quando ho detto che me ne andavo per almeno 2 anni, quindi perché era per fare il master, no, erano felici, però mai a pensare che poi sarei stata... a Napoli.
0: A lungo, ok, chiaro, giusto perché effettivamente decidere di partire per fare un percorso di studio ci sta, ok, vado a Napoli, mi faccio i miei studi e invece poi piano piano è diventata la tua vita, la tua quotidianità.
1: Sì.
0: E ci racconti un po' quindi da quanto ci hai già rivelato da quanto tempo vivi a Napoli, ma di che cosa ti occupi?
1: Allora, io oggi lavoro come travel designer e content creator con la mia pagina che ho sui social che si chiama Rendezvous Napoletano. Quindi praticamente creo contenuti sui social in francese, raccontando Napoli, la sua cultura, le sue tradizioni, insomma la vita quotidiana qua. E inoltre accompagno anche i viaggiatori francesi che vengono a Napoli e che vogliono scoprire la città.
0: La città. Nei video che pubblichi sulla tua pagina, Claire, parli soprattutto al pubblico francese, come hai detto. Secondo te quanto è difficile tradurre i gesti dei napoletani per un pubblico francese?
1: Non è sempre facile. Perché? Anche perché i gesti napoletani sono, cioè, una vera e propria lingua. E la cosa che mi fa sempre sorridere è che i napoletani, cioè, per loro è quasi inconcepibile che un turista non capisca un determinato gesto, cioè per loro è qualcosa di universale.
0: Sì.
1: Quando in realtà non è così, magari noi, cioè, in Francia conosciamo alcuni gesti, quelli là più iconici.
0: Sì.
1: Però il repertorio è davvero infinito, quindi è complicato spiegarlo, ma devo ammettere che io dopo 9 anni a Napoli ormai io gesticolo tanto quando
0: ormai
1: parlo.
0: Hai appreso. E c'è un gesto che ora usi sempre, anche nei tuoi reel magari, che ormai proprio è diventato tuo?
1: Ma non lo so, penso che uso veramente tantissimi gesti, cioè, ovviamente quello la base del tipo ma che vuoi con la mano, però no, so tantissimi.
0: Quello che ormai è diventato anche una emoji WhatsApp, tra l'altro,
1: esatto,
0: quindi è
1: sì,
0: davvero
1: sì.
0: International. Claire, allora in Francia, se questo magari ce lo confermerai tu, se non dici bonjour sei un po' fuori dal mondo. A Napoli invece, se non accetti un caffè sei sospetta. Qual è il codice sociale che ti è stato più difficile apprendere in questi ultimi anni a Napoli?
1: Direi sicuramente il rapporto col tempo, perché in Francia siamo generalmente molto rigorosi, cioè se abbiamo un appuntamento alle 3 si arriva alle 3 o magari anche 5 minuti prima. E a Napoli invece ho dovuto imparare che il tempo segue regole un po' più elastiche, diciamo.
0: Sì.
1: Però oggi, cioè, mi sono abituata. Anzi, ormai spesso arrivo per ultima, quindi la prendo molto
0: ecco,
1: più con calma.
0: L'hai presa veramente seriamente. Tra l'altro, noi parliamo del famoso a quarto d'ora accademico, cioè per noi è scontato che se ci diamo appuntamento alle 15, ma ci vediamo verso le 15:10, 15:15 con tranquillità. E effettivamente mi rendo conto, questo è curioso perché ho notato anche io la stessa cosa, però qui in Francia, e quindi mi sono dovuta un attimo mettere in linea, in riga e fare un po' più
1: però
0: di attenzione.
1: Secondo me il contrario, magari dall'Italia alla Francia è più difficile abituarsi a arrivare magari in anticipo.
0: Effettivamente sì, però fortunatamente io ero già abbastanza puntuale prima, quindi mi è andata bene.
1: Ecco.
0: Fosse stata una ritardataria, mi sa che sarebbe andata veramente male. E Claire, continuando a parlare dei contenuti che crei, qual è la cosa che ami di più di Napoli, ma che non riesci proprio a far capire nei tuoi video? C'è magari qualche sensazione anche che lo smartphone alcune volte non può catturare?
1: Sì, no, è vero. Ad esempio, cioè, la cosa che mi ha di più colpita quando sono arrivata a Napoli, che mi è piaciuta di più e che non riesco, secondo me, a far trasparire tramite un video, è l'atmosfera. Perché nei video sì, posso far vedere i luoghi, il mare, la vita di strada. Però, ad esempio, faccio una passeggiata nei quartieri spagnoli, come spiego che in pochi metri passo, non lo so, dal profumo del bucato al profumo del cibo, al clacson, al sì. motorino? C'è qualcosa che secondo me lo devi vivere a Napoli e non lo puoi far capire da un video, ecco.
0: È vero, è così. Posso testimoniare da napoletana. Claire, ascolta, resta lì, ci prendiamo una piccola pausa musicale e ritorniamo di nuovo qui su Formato Casa.

0: al mio paese Serena Bracale insieme a Levante Delia per questo nuovo singolo che racconta di migrazione Italia per Italia, perché ci sono persone che migrano dal sud al nord, dal nord al sud e poi all'estero, e c'è chi invece viene in Italia, decide di venire a vivere da noi, proprio come la nostra Claire, che è indirettamente in collegamento da Napoli in questo momento con noi per Formato Casa. Allora Claire, qual è stato l'ostacolo più grande che hai trovato come straniera che vuole vivere la città e che non vuole solamente visitare la città o visitare il paese?
1: Allora, direi innanzitutto è stata la lingua all'inizio, perché comunque non parlavo italiano, quindi l'ho dovuto imparare, e all'università è stato un po' complicato all'inizio. Però se devo dire proprio l'ostacolo più grande, e ne parlavo prima, è la burocrazia.
0: Ok, quella proprio non c'è speranza, ci stai dicendo che è abbastanza complesso.
1: Che è molto complesso, molto lento, spesso non si capisce bene i passaggi da seguire, da dove iniziare, cioè è veramente molto complesso.
0: Chiaro, quindi hai cominciato a studiare l'italiano appena ti sei iscritta all'università? Seguivi già i corsi in italiano, quindi?
1: Sì, infatti l'ho imparato. Questa cosa ancora mi risulta strano, perché non ho fatto dei corsi, però l'ho imparato proprio ascoltando i napoletani parlare.
0: Certo,
1: un po' come
0: e lo parli molto
1: che...
0: bene, complimenti.
1: Grazie.
0: Lo parli molto bene e posso percepire anche un accento napoletano, quindi
1: ecco.
0: Ti sei perfettamente integrata.
1: Grazie.
0: Claire, i dati ci dicono che l'Italia è un paese di emigrazione, soprattutto verso il nord Europa. Tu invece hai fatto il percorso inverso, puntando soprattutto verso il sud. Ti senti una mosca bianca o vedi intorno a te altri stranieri che stanno scoprendo l'Italia come luogo dove costruire un futuro e non solo dove venire a fare le vacanze?
1: Allora, forse quando sono arrivata nel 2017 sì, mi sentivo un po' una mosca bianca, ma adesso è cambiato davvero tanto, cioè almeno parlo per Napoli, cioè non è più la stessa di quando sono arrivata, è cambiata davvero tanto. Devo dire, negli ultimi anni ho incontrato sempre più stranieri che appunto vengono in Italia non solo per turismo, ma che cercano davvero di costruirci una vita.
0: Quindi non solo per studiare, mi parli proprio di persone che concretamente vogliono fare dei percorsi lavorativi, installarsi nella città.
1: Per lo più sono freelance, imprenditori, cioè ti dirò di più, Napoli comunque è una città complessa se tu vuoi un lavoro tradizionale, diciamo un posto fisso. Però se hai un'idea, un progetto, un business, veramente ti può aprire tante porte.
0: E infatti proprio in questi giorni ho letto di una notizia, non so se hai saputo anche tu, che ci sono delle iniziative proprio per invogliare, in particolare nella regione Sicilia, le persone a rientrare appunto in regione e lavorare smart working. Quindi effettivamente il mondo del lavoro sta evolvendo e se insieme ad esso evolvono anche, ecco, il modo di lavorare e si usa la creatività, vedi, questa fa parte ormai, in particolare dei napoletani del sud Italia, della nostra capacità di adattamento, la creatività.
1: Ecco, sì.
0: Abbiamo sempre dovuto, come dire, faire en face alle difficoltà in questo modo, e quindi ancora una volta, ecco, ci stai confermando che forse potrebbe essere la soluzione. In Francia c'è un mix di culture incredibile ormai da più di decenni. In Italia invece sembra che facciamo ancora fatica ad attirare i professionisti o i creativi dall'estero. Secondo te che cosa manca all'Italia per diventare un po' più sexy, diciamo così, agli occhi di un giovane europeo? Si tratta di una questione, secondo te, solo di stipendi o c'è proprio un blocco culturale?
1: Ah, secondo me per lo più è una questione di stipendi, di lavoro, perché cioè, sulla carta l'Italia è estremamente attrattiva, cioè qualità della vita, patrimonio culturale, clima, cibo, cioè è quasi perfetta. Però in realtà lo sappiamo bene che cioè l'Italia non è solo quella vita lenta che ormai vediamo spesso sui social. La realtà è molto più complessa, perché ci sono meno opportunità di lavoro per i giovani rispetto ad altri paesi europei, questo è chiaro. E poi quando ci sono queste opportunità, spesso comunque non sono paragonabili, diciamo, in termini di stabilità, di salario o comunque di prospettive a quello che possono trovare nel nord. Quindi le opportunità esistono, però molto spesso si deve ancora mettere il doppio, diciamo, dell'energia per trovarle, per farle funzionare. Quindi capisco che sotto questo punto di vista, magari per un giovane che esce dall'università, non è proprio sexy, come dicevi tu,
0: Sì.
1: come destinazione.
0: Sì, anche perché poi effettivamente il motivo per cui spesso si decide di andare fuori, ecco te lo dico io che magari ho fatto il percorso inverso, dall'Italia sono venuta in Francia, era proprio questo, il fatto di cominciare a chiedersi, ok, però se voglio fare questo percorso, ecco poi dipende anche dai percorsi professionali di ognuno di noi, cosa devo fare? E mi sono fatta delle domande, ho cercato di aprirmi delle porte in Italia e poi ho capito che potevano aprirsene altre all'estero e quindi ecco proprio come dici tu, tutto è cominciato dicendoci ok, va bene, sarà per qualche mese, ma va, sarà per un anno, 2 anni e intanto io sono quasi arrivata a 5, tu sei a 10 e piano piano come vedi le cose poi evolvono anche senza crearsi un programma chiaro sin dall'inizio. Claire, se dovessi tornare a vivere in Francia, che cosa sarebbe la prima cosa di Napoli che cercheresti di importare, oltre al cibo, ovviamente.
1: Avrei detto subito il cibo. No, direi io. La leggerezza che c'è a Napoli, ma non nel senso di superficialità, ma proprio quella capacità, appunto ne parlavamo prima, di adattarsi, cioè i napoletani vanno avanti anche quando le cose non sono perfette. Ed è qualcosa che qua a Napoli si respira proprio nella quotidianità, cioè un po' come una filosofia di vita e questo in Francia forse manca un po' di leggerezza, ecco.
0: Bene, dai. Allora, importante, vedi? Scambiare, importare, esportare. Questa poi è anche la bellezza di quando le culture si incontrano e si mixano, diciamo così.
1: Sì.
0: Claire, io ti ringrazio per essere stata qui con noi. Io spero di ritrovarti in Francia o magari a Napoli e magari qualche volta anche di fare un'intervista doppia perché secondo me potrebbe essere interessante scoprire le differenze, ecco, vedi, le challenge che siamo
1: Sì.
0: chiamate a vivere, invertendo i due paesi. È
1: Esatto.
0: davvero una prospettiva molto, molto interessante. In bocca al lupo per tutto. Noi speriamo che resterai ancora a lungo a Napoli. Non so se
1: Lo
0: hai
1: spero
0: fatto
1: anche
0: progetti
1: io. Questi sono i
0: diversi.
1: piani, poi ovviamente vediamo cosa succede, però sì, mi piacerebbe
0: Cosa
1: tanto.
0: ti aspetta dal futuro? Bene, dai. Allora, noi ti auguriamo il meglio, intanto, e goditi il sole di Napoli, il sole e il mare di
1: Grazie,
0: Napoli.
1: grazie di tutto.
0: Ciao
1: Ciao.
0: Claire, a bientôt, ciao.
1: A bientôt, ciao.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: musicali, casa mia, in sequenza subito dopo Saif, tu mi piaci tanto. E dopo aver fatto questo piccolo viaggio nel sole di Napoli, ritorniamo qui in Francia e soprattutto ci chiediamo che cosa fare in questi giorni di primavera, dove le belle giornate incominciano. E allora, come sempre, abbiamo il nostro appuntamento con la rubrica Da Zero a Parigi e la nostra Ludovica ci spiegherà come ci possiamo organizzare in questi giorni di printemps. Da Zero a Parigi. Formato casa con Ludovica Poetto. Ben ritrovati su Formato Casa per la rubrica con la nostra cara Ludovica. Ciao Ludovica, ben ritrovata.
1: Ciao Marta, sono felicissima di essere qui.
0: E lo sai che Parigi diventa il punto di partenza per parlare di primavera, la luce che cambia, queste giornate lunghe di sole. E allora raccontaci un poco anche che cosa suggerisci di solito tu nel tuo blog di Ricominciare Paris, come ci si può godere queste fantastiche giornate di primavera, respirare questa rinascita e soprattutto dove porti magari le persone che vogliono vivere Parigi un po' come dei local.
1: Allora, io direi che dipende un po' dal mood, ma ci sono dei posti che tornano sempre. Per esempio il giardino di Luxembourg, che in primavera è perfetto per rallentare. Le sedie verdi, le persone che leggono, quell'atmosfera tipica parigina e tranquilla. Se invece si ha voglia di qualcosa di più scenografico, sicuramente il Parc de Beauchamp è ideale, perché è un po' selvaggio, più panoramico, perfetto per un picnic o per guardare il tramonto sopra la città. E poi c'è il Parc Monceau, che è più elegante, più raccolto, ideale per passeggiate lente senza fretta. E infine il Bois de Vincennes, che è quasi un'altra dimensione. Ti sembra di uscire da Parigi più restando dentro la città, con tanto spazio e natura.
0: Che io adoro, lasciamelo dire, il Bois de Vincennes. Ma quindi non serve uscire da Parigi per sentirsi già in fuga?
1: Assolutamente, la primavera qui è proprio questo, cambiare ritmo senza cambiare davvero la città.
0: Ma raccontami Ludovica, tu hai un rituale personale quando arriva la bella stagione?
1: Sì, assolutamente, per me è fatto di cose in realtà molto semplici, un caffè al mattino preso all'aperto, poi spesso cammino senza una meta precisa sull'Île Saint-Louis, che in primavera è meravigliosa. E poi libri nei parchi, ovunque ci sia una panchina o un po' d'erba. È come se la città diventasse davvero un salotto diffuso, dove ognuno si prende il suo spazio.
0: Bello, mi piace questa idea della città salotto. Ma ora scappiamo davvero dalla città. Dove porti chi vuole una gita perfetta, magari in una sola giornata, una gita di fuori porta?
1: Allora, qui Parigi è perfetta perché in poco tempo ti porta in mondi completamente diversi. A cominciare da Versailles, con i suoi giardini infiniti e le fontane, che in primavera sono davvero spettacolari.
0: Eh sì.
1: Poi c'è Giverny, che è quasi un'immersione nei quadri di Monet, tra ninfe e giardini pieni di colore. Se invece si vuole natura più libera e un po' di movimento, Fontainebleau è perfetta. Tra foreste e sentieri dove fare picnic o camminare per ore. E infine Auvers-sur-Oise, che ha un'atmosfera molto particolare, legata a Van Gogh, dove il paesaggio sembra ancora raccontare la sua storia.
0: Ma Ludovica, mi sembrano tutte mete dei piccoli film, molto cinematografiche.
1: Sì, davvero, ognuna ti fa veramente vivere una giornata completamente diversa.
0: Ma se dovessi dare 3 consigli a chi vuole vivere davvero la primavera a Parigi, cosa ci diresti?
1: Io direi non pianificare troppo, di lasciare spazio all'improvvisazione, poi scegliere magari un solo quartiere e viverlo davvero senza correre, e soprattutto fermarsi spesso, sedersi, osservare, respirare la città.
0: Ecco, quindi soprattutto per i parigini frenetici, magari anche gli italiani che ormai sono diventati parigini frenetici, la primavera a Parigi non è una lista di cose da fare, ma in realtà è un modo diverso di stare nella città.
1: Esatto, Parigi in primavera non si visita, si vive.
0: E allora Ludovica, godiamoci e viviamoci questa primavera parisienne. Grazie mille e alla prossima.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso, in sequenza subito dopo i The Colors con Rolling Stone, che è il nuovo tormentone dell'estate. E allora, dopo il momento guest, dopo il momento con la nostra cara Ludovica, ovviamente saprete già adesso chi sta per arrivare. Il nostro appuntamento fisso con Moglie Buoi e con il nostro caro Peppe direttamente in collegamento dall'Italia. Ciao Peppe, bonsoir.
1: Bonsoir Marta, bonsoir.
0: Come va
1: a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Allora Peppe, t'as entendu? E abbiamo fatto qualcosa di diverso. Ho intervistato una ragazza francese che ha deciso di trasferirsi in Italia, in particolare a Napoli, ti rendi conto? Nella nostra città.
1: Marta, ho ascoltato attentamente, però fammi capire una cosa, no? Tu fai un programma sugli italiani all'estero e intervisti gli stranieri in Italia.
0: Ma è un punto di vista interessante, no?
1: Sì, assolutamente, però dico io, a un certo punto mi sono spaventato, cioè pensavo di essermi collegato con un'altra radio, poi meno male che c'era John che mi ha avvertito, grazie
0: dai.
1: John.
0: Ma dai Peppe, non mi puoi fare questi errori.
1: No, tranquilla Marta, non li faccio. Ma comunque pensandoci, è un punto di vista interessante, sì, però è per il nostro programma è un po' come andare al ristorante giapponese e ordinare la cotoletta alla milanese, Marta, però.
0: Ma dai.
1: Cioè, ti immagina, scusi, cosa mi consiglia? Guardi, qui il sushi ottimo, però la parmigiana è perfetta.
0: Ma dai, vabbè, ma era per ribaltare la prospettiva.
1: Sì Marta, però tu più che ribaltare la prospettiva hai proprio girato Google Maps al contrario.
0: Vabbè, comunque lei felicissima a Napoli, ha detto che ama il calore della gente, che è subito tombée amoureuse de la ville dal primo momento e poi ha subito deciso di rimanere lì e continuare a vivere.
1: Grazie, cioè a Napoli basta che chiedi dove l'ha fermata e ti fanno pure un caffè.
0: Vabbè dai, non essere esagerato.
1: Marta, ma io non sono esagerato. Cioè, questa è, cioè tu pensi, è una che è scappata da sotto la Tour Eiffel per andare a vivere sotto al Vesuvio. Cioè, è come, che ne so, lasci un quadro al Louvre per appendere la foto del cugino in salotto.
0: Vabbè, a parte che è bretone e non è neanche parisienne, Claire, ma non mi parlare di quadri, Peppe.
1: Va bene, però è giusto per essere un po', fare un esempio, cioè, però la cosa che mi chiedevo, cioè voglio capire qual è il momento esatto in cui uno prende questa folle decisione, cioè perché è proprio lì che succede qualcosa che ti cambia, scatta la molla, come dici?
0: Vabbè, magari ci si innamora del posto, un po' come quando ci sono i colpi di fulmine con le persone, no?
1: E difatti si perde il controllo e quindi resta a Napoli.
0: Vabbè, comunque è bello vedere che anche gli stranieri scelgono l'Italia, eh?
1: Marta, sì, però io te lo dico, diciamocelo tra noi, questa torna in Francia, le dicono pure come l'Italia, l'Italia com'è, eh? E lei sicuramente dirà, non lo so, ma ho mangiato benissimo e ora parla con le mani, Però Marta, la cosa più assurda è il paradosso. Io c'ho un paradosso proprio che ho capito.
0: Sarebbe?
1: Questo.
0: Quale sarebbe?
1: Cioè, gli italiani scappano dall'Italia per trovare ordine, gli stranieri invece vengono in Italia per trovare la vita. Cioè,
0: direi di sì, sono alcuni dei motivi.
1: Però a un certo punto, secondo me, succede una cosa strana. Cioè, secondo me si incrociano in aeroporto, tra di loro.
0: Peppe... Dai.
1: Marta, cioè tu pensa però, gli italiani che partono e scappano, gli stranieri che arrivano ed entrano, cioè si guardano tutti quanti al check-in senza parlare e senza sapere più dove stanno andando, sono un po' confusi.
0: E che cosa pensano?
1: Pensano di essere inseguiti gli uni dagli altri, perché e poi continuano a camminare per l'aeroporto, cioè... Ma alla fine si troveranno sempre nello stesso posto a fare gli italiani, vedrai.
0: Guarda, potrebbe essere quasi reale come soluzione, Peppe.
1: Vedrai che è così, vedrai che è così.

0: To the Gold Mahmood su Radio Top Italia per Formato Casa, e siamo al nostro appuntamento fisso con il nostro caro Peppe di Moglie Buoie. Rieccoci Peppe, adesso è arrivato il momento della notizia della settimana però.
1: Eh sì, ormai è un appuntamento fisso direi. Guarda, ti do una premessa, non si parla di quadri come ultimamente è capitato, ecco, ma di cognomi, cara Marta. Pensa che un sondaggio condotto dal social network genealogico che si chiama MyHeritage ha fatto questo sondaggio dove è emerso che ci sono 13 cognomi italiani che sono a rischio di estinzione, cara Marta. Cioè stiamo perdendo pezzi di fantasia in Italia, capito?
0: Sono cognomi rari, poco diffusi.
1: Tu senti qua, cioè ci sono alcuni cognomi particolari, tipo Bella Gamba.
0: Questo
1: non
0: sì.
1: È un cognome, è un complimento, cioè tu ti presenti piacere Bella Gamba, è già vinto in pratica.
0: Vabbè, in effetti chi non vorrebbe questo cognome?
1: Poi c'è questo qua, senti questo mi piace tantissimo, Cantarutti. Questo è uno che si chiama così, già nasce con un talento, e se non canti deludi anche la famiglia.
0: Vabbè, devi essere automaticamente un figlio d'arte.
1: Sì, automaticamente sì.

0: Lo so, Marta. Poi c'è Scantamburlo, questo è un capolavoro, Marta, non sai cosa significa, ma automaticamente lo rispetti,
1: per forza.
0: E poi abbiamo il top, secondo me questo è il colpevole di questo sondaggio, la famiglia Incognito. Incognito, questi sono geniali, cioè tu esisti ma ufficialmente no, cioè se sparisce nessuno se ne accorge, e questo problema secondo me è proprio colpa loro, della famiglia Incognito.
1: Guarda, mi sembra assurdo, Peppe,
0: però vabbè, però Marta, siamo seri, questi sono rappresentano storie, mestieri, film, carriere, no? Un po' la nostra storia.
1: Vero, è vero, ci sta.
0: E noi stiamo perdendo, mentre appunto, come dicevamo prima, gli italiani partono, gli stranieri arrivano, via, su e di giù, da tutte le parti.
1: Vabbè, mi sembra un paradosso.
0: Però io ho trovato una soluzione, cara Marta. Io sarebbe? Partirei a fare un appello.
1: Del tipo, cioè, ormai abbiamo preso l'abitudine anche a fare gli appelli.
0: Lo sai, rientra nel nostro rituale, modo di fare.
1: Certo.
0: Allora, visto che questa puntata è dedicata agli stranieri che vengono a vivere in Italia, noi li invitiamo a conoscere soprattutto i Bellagamba, i Diocelleri, i Cantarutti e anche gli Incognito, anche se sono i colpevoli. Così magari questi cognomi non spariscono.
1: Mi sembra giusto. Facciamo una continuazione della specie, un mixaggio.
0: Soprattutto direi di prendere esempio dal nostro amico Scantamburlo.
1: Ma scusa, Peppe, chi sarebbe il nostro amico Scantamburlo?
0: Marta, non fare finta di non conoscerlo, che lui è lì in mezzo al mare. Dove? Che difende il suo cognome.
1: Ma parli di Gennaro.
0: Vedi che lo conosce, è proprio lui. Io già lo vedo lì nel mare con una maglietta bianca con la scritta salviamo i cognomi rari.
1: L'attivista Gennaro Scantamburlo,
0: esatto,
1: di Ribati.
0: Esatto, ma alla fine, Marta, noi pensiamo che i cognomi spariscano, ma in realtà, vedi, si nascondono nei posti più lontani, reconditi del pianeta.
1: E dove si nasconderebbero, secondo te?
0: In questi posti improbabili, come dicevo, come a Kiribati, tipo Gennaro, che magari è anche l'ultimo mezzasalma, ma dentro è tutto intero.
1: Ma guarda là, con queste perle di poesia, mi fai emozionare però alla fine di questi interventi.
0: Non ti emozionare, Marta, è tutto vero, e salutiamo anche il nostro amico Gennaro che ci segue sempre, Gennaro Scantamburlo.
1: Ciao Gennaro, grazie che sei un nostro fedelissimo ascoltatore. E allora, Peppe, grazie sempre per questi tuoi interventi molto originali, ogni volta devo dire apprendo qualcosa di nuovo.
0: Vedi, poi faremo anche una puntata sui cognomi francesi, magari. Magari partiremo da quello di John, che ne dite?
1: Secondo me ne vedremo delle belle. Sì, pourquoi pas, John, anche col tuo cognome. Va bene, Peppe, dai, ci vediamo alla prossima. Intanto goditi anche tu questa fantastica primavera che anche qui è arrivata in Francia.
0: Ho notato. Anche qui si sta bene. Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
1: Ciao Peppe, ciao!

0: Ivana Spagna con Mami Blu, questa versione dance che sicuramente ci accompagnerà tutta l'estate. Io vi lascio, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata e vi accompagniamo verso l'inizio soprattutto di un nuovo weekend. Io vi ricordo che potete seguirci sulle pagine Instagram e Facebook di Radio Top Italia e se avete voglia di condividere un pensiero, magari di intervenire a Formato Casa, potete scrivere a formatocasa2025@gmail.com. Rendez-vous est d'un vendredi, toujours à 19h, mais n'oubliez pas, la semaine prochaine, vous pouvez écouter la rediffusion de ce soir. Parfait, si vous avez envie de réécouter l'émission ou si vous avez manqué la toute première d'aujourd'hui. Et mardi à 21, vendredi prochain à 19h. L'appuntamento tra due venerdì, come sempre, alle ore 19. Ricordatevi però che andremo in replay su topitalia.fr martedì alle ore 21 e venerdì alle ore 19. Ricordate di seguirci anche sulla nostra pagina Spotify di Formato Casa. Io ringrazio John in regia per il suo supporto e vi auguro un meraviglioso weekend. Ciao!
1: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
2: Formato Casa, storie italiane con un nuovo

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

pollici vuoti, sulla scia di una promessa vigliacca. 10 anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare, sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga, Bonelli sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

va, impone frattura, frappone un attore, cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

0: musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: son familier. Un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli

occhi in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti.

0: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.